Tutto è santo, tutto è sano. Non c'è niente di naturale nella natura, ragazzo mio. Tienilo bene in mente.

0: casa tua, signorina. Io non so dov'è.
1: Se vorrai,
0: pensa prima. Ci verrò con te.